0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.

All Star con Smash Mouth, sono le 6:42 minuti, siete con Radio Easy Rock di Alarm Rock Show, buongiorno, tutto bene là fuori? Sì, temperature hot hot hot anche oggi, così ha detto il previsore e noi ci si adegua, senza frignare, perché noi non siamo qui per frignare assolutamente, no, ci si adegua, ci si allinea senza tanti problemi. Invece se siete in giro stasera, tra le 21 e le 23, siete in auto, beh, vi consiglio di accendere Radio Easy Rock e a tutto volume perché torna Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

È una serata speciale, è un programma speciale in cui si raccontano le storie del rock and roll più cupe a volte, più inquietanti, quelle storie che si avvicinano anche, come spesso ricordo, all'esoterismo, perché Crosstown Traffic Chaos è condotta da una vera sensitiva che è Claudia Valentini. Saluto Claudia, che sarà sicuramente nel mondo di Morfeo a quest'ora del mattino, perché lei fa le ore piccole tutte le notti, lei prepara programmi, scrive, traduce in 7 lingue, è la nostra poliglotta di fiducia. Quando abbiamo bisogno di sapere qualcosa, per esempio in lingua russa, lei in tempo reale cita, altro che quelle app che adesso si usano. Lei è una veramente fenomenale. Quindi questa sera Crosstown Traffic Chaos vi porterà in giro a bordo del suo super taxi virtuale, e mentre voi starete lì seduti dietro, lei, che farà da conducente e anche da conduttrice, vi racconterà storie molto misteriose, come quelle di anime perdute per sempre. Lost Soul Forever.

0: Ma quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Se trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti. Metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità. E c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto. La sosta che meriti.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
10: imperdibili occasioni.
9: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
10: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
9: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

con i Cooks su Radio Easy Rock. Tra poco ci sarà il meteo e anche le news, e ci arriveremo con questa meraviglia del 1972, firmata ovviamente dagli America. E allora vi inviterei anche qui ad alzare un po' il volume. Risentiamo Ventura Highway.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock. Metal.
1: Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo sulle regioni di nord-est, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana sul nostro paese, insomma nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento. Già oggi pomeriggio arriveremo a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, temperatura all'ombra, al sole anche di più, ma verso il weekend previste punte di 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Oggi è come fosse il 38 luglio, ragazzi, farà molto caldo. L'abbiamo sentito da Corazzone, il nostro amico Paolo Corazzone, che ci ha già, insomma, aggiornati sulla faccenda, no? E vabbè, dai, allora, 80 gradi percepiti, i soliti 40 gradi all'ombra, eccetera, eccetera. E noi abbiamo suonato una canzone che così ingannava, no? Autumn Song, una canzone autunnale, giusto per ricordare che arriverà anche la stagione in cui cadranno le foglie, farà un po' più fresco. E l'hanno fatto i Manic Street Preachers, anche perché oggi, essendo il 30 luglio, dobbiamo ricordare che è il compleanno di Sean Moore, cioè il batterista e membro fondatore dei Manic Street Preachers. Dunque auguri, auguri, auguri, tanti auguri anche di buon compleanno a quanti dei nostri Easy Rocker ci stanno ascoltando e festeggiano il compleanno. Perciò vorrei anche conoscervi un po' più da vicino, fatevi vedere se state festeggiando il compleanno. Vi voglio fare gli auguri personalizzati e mandare baci a profusione, vi va? Ecco, uno può anche spegnere la radio dopo aver sentito questo, lo so, capisco, vi capisco, non è il caso, lo so. 7:06, buongiorno, qui è Nino Carollo, Radio Easy Rock, ora suona BDI, i BDI di Liam Gallagher, The Roller.

A settembre grande festone, 50° anniversario di attività per gli U2 e questa è l'anticipazione di quello che è stato e quello che sarà, insomma, il nuovo album di inediti ed era Street of Dreams. Sono le 7:13 minuti, ancora buongiorno da Nino Carollo, tra poco la viabilità. Radio Easy Rock.

0: alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
1: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
2: Ieri come oggi.
3: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza 45 cl, 99 centesimi.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Saldi incredibili da Quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Sei un camionista ai circhi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
10: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
13: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo.
14: Radio Easy Rock. Viabilità.
15: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Giovedì 30 luglio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che domani, dalle 9 alle 14, lo svincolo di Sacile Ovest della A28 Porto Goraro-Conegliano sarà chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
19: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Tutti in vacanza, su via, tutti in vacanza, via, si vola. Una canzone che insomma ci fa volare, almeno con la fantasia. Invece siamo ancora giovedì, giusto così per mettere il dito nella piaga. Allora, Supergrass, sono le 7:20 minuti, volevo salutare un nostro fedele ascoltatore, ci ascolta da Modena, si chiama Luca, e niente, lui non festeggia il compleanno, ci scrive, però sta andando a fare la sua classica donazione ogni due mesi all'Avis, e gli abbiamo messo una canzone che l'ha, diciamo, emozionato quando abbiamo suonato Autumn Song dei Manic Street Preachers. Ecco, lui adora, il nostro amico Luca adora tantissimo, al punto che ha due biglietti per i loro concerti, quelli dei Manic Street Preachers e anche gli Suede, perché faranno un tour insieme in Inghilterra e proprio in autunno, e spera che appunto ritirino fuori dal vivo quella canzone che abbiamo suonato noi, appunto Autumn Song. Ma vuoi vedere, se vai proprio in autunno sicuramente la suoneranno, carissimo Luca. E allora buon rientro nel tuo ufficio, so che tutti in ufficio ascoltate Radio Easy Rock lì a Modena, e questo ci fa tanto piacere, onore a voi ragazzi. E allora rock and roll ancora con In The Stars su Radio Easy Rock, tornano i Rolling Stones.

Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver, le 7:30, buongiorno da Nino Carollo, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show, ora suona il boss. Siete o non siete felici? Penso proprio di sì. Ed eccola, Born to Run.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con L Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

E anche oggi un po' di Jim Morrison l'abbiamo ascoltato. Felici, contenti, abbiamo un po' sistemato l'umore, perché quando arrivano i Doors, vabbè, ci si switch, no? Ci si switch. Se l'umore è buono, resta buono e quindi va su ancora di più, si sorride ancora e si sta un po' più sereni. Se l'umore è un po' basso, e allora si torna alla normalità, si torna alla gioia. Bene, questo è l'effetto della musica e del rock and roll. Adesso però ci catapultiamo nel futuro, anzi al presente, perché c'è questo signore qui, si chiama Matt Berninger, che è tornato con un nuovo singolo, si intitola Martini Me Fatso, ed è una canzone che descrive senza filtri come una sorta di preghiera dal ticcio, perché lui quando l'ha scritta, Matt Berninger, era un po' ubriaco, ecco, ed è nato il pezzo da un momento di particolare insofferenza. Perché? Raccontando la genesi della canzone, appunto, Matt Berninger ha spiegato di essersi sentito arrabbiato con Dio, aggiungendo con la sua consueta ironia di non credere realmente nella sua esistenza. Quindi parlava un po' da, diciamo, un po' da ateo, ecco, però voleva comunque fare in modo che se lassù qualcuno c'è, ecco, deve assolutamente sapere, deve perfettamente sapere di quanto Matt Berninger sia infuriato, capite? Che tipo mi salta fuori? Il Matt Berninger. New Rock, eccola qui alle 8:42 minuti, Radio Easy Rock. Martini Mi Fatso.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa. Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkoldsoccer.
2: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
1: Alle 21, esibizione completa.
2: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
3: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
4: Ieri come oggi.
5: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Nuova stazione Kuwait di Polpetto. Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Steve Miller Band è la canzone che chiude l'appuntamento di oggi, giovedì 30 luglio, con The Alarm Rock Show. Ci torneremo su domattina, come sempre alle 6, sempre qui su Radio Easy Rock. Vi saluto, grazie da Lino Carollo. Adesso c'è la nostra Non Stop, Radio Easy Rock Non Stop, i nostri classici 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria, quindi ascoltate a tutto volume, questa è la regola. Vi lascio con Whistle for the Choir, la canzone dei Fratellis, e vi aspetto domani puntuali. Ciao, ciao dal vostro Zunino. Ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

Radio Easy Rock Non Stop torna domani mattina sempre alle ore 9. Radio Easy Rock.

0: fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
1: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
2: Decolla la convenienza! Solo fino al 1° luglio. Gelato Algida Cardor Classico da 500 grammi a solo 3 euro. Assorbenti Lines E assortiti a solo 3 euro.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
5: imperdibili occasioni.
4: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
5: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
4: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
7: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
8: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
9: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

gossip, mentre il numero per entrare in contatto con Radio Easy Rock, quello di WhatsApp, è il 388-893-6699. Lo state utilizzando anche semplicemente per salutare o, come ha fatto Tiziana, per condividere una riflessione. Io all'inizio del programma ho detto: avete guardato ieri sera questa luna piena meravigliosa, eccetera, e Tiziana scrive: ciao Domi, da poetessa astrofila, bello rimirare la luna, ma impariamo a tutelare il cielo che è patrimonio dell'umanità proprio per poter godere di tale bellezza. Tiziana, guarda, condivido questa tua riflessione pienamente, sono pienamente d'accordo, e direi che bisogna tutelare anche la terra, perché vedendo tutti gli incendi drammatici che ci sono e che stanno devastando Italia e mezza Europa, devo dire che ci si sente veramente in parte, insomma, colpevoli, perché tutti poi stiamo contribuendo al cambiamento climatico e questa cosa veramente tocca tutti quanti, non si può non essere sensibili di fronte a questo disastro ambientale. Queste sono Haim.

0: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness, Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
1: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
0: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folk Old Soccer.
5: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
4: Alle 21, esibizione completa.
5: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
6: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
7: Ieri come oggi.
8: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
9: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
10: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
9: E paghi in 10 rate a tasso zero.
11: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Come raccontano i giorni loro in questo pezzo, nessun altro. E noi invece parliamo del fatto che i Beach Boys hanno stoppato il loro tour. Peccato, peccato. Vabbè, diciamo che il gruppo in realtà è la formazione che va in tour, è guidata da un unico membro originale rimasto, che è Mike Love. Hanno annullato 6 settimane di concerti che erano programmati proprio per questa estate, adducendo la necessità di ricaricarsi prima di tornare in tour, però in autunno. Questa necessità di ricaricarsi prevede la cancellazione di parecchie date, perché insomma quando uno sente Beach Boys live, anche se c'è solo Mike Love diciamo in original, ci vai a sentirli dal vivo, perché creano un mood, un'atmosfera così particolare e ti riportano proprio sempre su quelle spiagge della California in quegli anni lì, gli anni 60, gli anni 70. Comunque ripartirà il tour a partire da settembre, quindi nulla va perduto.

Che bella cosa che è l'amicizia, ma quella vera, quella che c'è da un sacco di tempo tra Bruce Springsteen e John Bon Jovi e comunque la band dei Bon Jovi. Amicizia che si è esplicata poche sere fa al Madison Square Garden di New York, quando i Bon Jovi erano in concerto. E è successo che domenica 26 luglio, a sorpresa, verso la fine insomma del concerto, è arrivato Bruce Springsteen sul palco e insieme ai Bon Jovi hanno fatto alcuni pezzi, un paio di pezzi proprio dei Bon Jovi, e poi insieme hanno fatto uno di Springsteen, The Promised Land. Grande complicità, tutti molto sorridenti, cioè si vede che si divertivano tanto che John Bon Jovi ha presentato Bruce Springsteen dicendo: è arrivato il re del grande stato del New Jersey. Gente del New Jersey, lo sappiamo. Ma perché dico amicizia e sostegno? Perché in realtà in questa lunga tornata di concerti che i Bon Jovi stanno tenendo al Madison Square Garden di New York, c'era stata la sospensione a metà concerto circa di quello che avevano tenuto il 23 di luglio, proprio a causa di problemi di nuovo alla voce di John Bon Jovi, che sappiamo essere stato operato alle corde vocali. E si sono scusati con il pubblico, ma è chiaro che c'era una certa preoccupazione della serie: forse non ce la facciamo a completare tutti i concerti che dobbiamo fare. Ce l'hanno fatta e certo l'aiuto di Springsteen non è stato indifferente. C'è Robert Palmer qui a Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Settimana di gran finale al Vigo Rock. Questa sera, giovedì 30 luglio, si canta con i Rotti per Caso. Domani, venerdì 31, Anime in Plexiglas. E sabato 1 agosto, grande chiusura tutta birra con i Rewind 90.
2: Radio Easy Rock.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto NEC.
2: Lascia che io sia.
1: 9 agosto Patti Pravo.
3: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
1: 10 agosto Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
4: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
1: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto NEC.
2: Lascia che io sia.
1: 9 agosto Patti Pravo.
3: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
1: 10 agosto Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
8: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
9: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco a bracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
12: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
13: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

La seconda ora insieme qui su Radio Easy Rock con la musica di David Bowie e una riflessione invece su quanti ci stanno ascoltando e magari sono già in vacanza e quindi si godono, diciamo, la nostra musica con un po' più di calma, un po' più di attenzione, perché non sono, sai, coinvolti, corri di qua, corri di là, lavoro eccetera. Bene, sappiate che quest'anno ancora più di tutti gli anni scorsi c'è stato il boom di prenotazioni di vacanze in montagna. In pratica sta vivendo un periodo d'oro la montagna, grazie ovviamente anche al fatto che, insomma, le temperature sono diventate sempre più alte. Durante l'estate è molto difficile convivere con questo caldo, fatto sta che i dati lo dicono chiaro, le presenze attese superano i 79 milioni di presenze, ok, un 5,8% rispetto al 2025. Secondo me questo va anche un po' a compensare il fatto che d'inverno purtroppo sulle montagne italiane c'è sempre meno neve e questo lo sappiamo, e quindi chiaramente si può ben recuperare durante l'estate con un sacco di attività, perché la montagna è meravigliosa, ok? Poi noi abbiamo montagne che ci invidiano, dice sì, le Dolomiti. Brigitte Calls Me Baby, arrivano da Chicago, sono una giovane band.

che Michael Stipe, frontman della band e ovviamente ancora in ottimi rapporti con tutti gli altri musicisti del gruppo, sta per pubblicare un album da solista, un album di debutto solista, però stava praticamente creando una specie di hype, di attesa pazzesca, perché ogni tanto pubblica un frammento di una canzone che finirà in quest'album. L'ultimo esperimento è di pochi giorni fa, quando ha pubblicato una piccola parte di questo Whom Desiderata, che è effettivamente non è proprio una canzone, ma è un po' un lavoro che mette insieme diversi elementi del suo percorso artistico. Ricordiamo che Michael Stipe è anche un artista visuale, un bravissimo fotografo, fa mostre d'arte, per cui insomma è molto eclettico il personaggio. Ebbene, questo pezzo combina la lettura di una poesia scritta da Max Herrmann nel 1927, Desiderata per l'appunto, con una parte strumentale, appunto Hum, che andrà nel suo nuovo album, di cui ad oggi non si sa nulla, non sappiamo neanche la data di uscita. Va bene, sparge le bricioline, no? E noi continuiamo a seguire. Seguiamo, va, che ci sono i Bon Jovi.

0: Autopilot, Alex Sax.
1: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
3: Radio Easy Rock.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Di fronte a certi pezzi non ci sono tante parole da utilizzare, se non che erano in Nirvana, punto e basta. E con un pezzo come questo abbiamo già detto tutto in questo giovedì 30 luglio. Ma c'è ancora qualcosa da dire per quanto riguarda Jack White, che abbiamo avuto il piacere di ospitare in Italia con due concerti strepitosi, tiratissimi, molto apprezzati, perché era un po' di anni che non passava nel nostro paese. Ma sappiate che il ragazzo è in tour perenne, perché ha un tour incredibile. Guardavo le date, nel senso che sono molto ravvicinate, anche se lui fa molta strada, perché pensate, adesso ad agosto va in Oriente, Corea del Sud, Cina, Kazakistan, poi ritorna qui in Europa, soprattutto tra Regno Unito e Irlanda, con una marea di concerti, e poi dai primi di settembre fino al 21 di novembre fa date su date in giro per gli Stati Uniti, scegliendo non a caso, secondo me, molte città importanti, per carità, però ce ne sono alcune che, diciamo, sono magari minori, dove c'è la vera pancia del paese, per cui Albuquerque, Phoenix, Milwaukee, Pittsburgh, perché sapete quali sono le sue posizioni politiche. Secondo me lui vuole coprire tutto il periodo da qui alle elezioni di midterm, quelle che in pratica ti fanno capire se l'attuale presidente Donald Trump ha ancora

Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolsocar.

0: Se trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
7: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
6: E paghi in 10 rate a tasso zero.
8: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ma della chitarra di Joe Perry vogliamo parlarne, voglio dire, vogliamo parlarne, intavoliamo un discorso. Aerosmith, Sweet Emotion, qui su Radio Easy Rock. Ma ciao, buon giovedì, il 30 di questo mese di luglio 2026, le 16 da 3 minuti. Tutto è in ordine, tutto è pronto per essere messo per l'appunto in disordine dalla nostra Highway to Rock. Io sono Claudia Valentini e anche oggi sono prontissima a percorrere un bel po' di strada insieme a voi. Guarda che anche oggi c'ho in saccoccia dei pezzoni di rock and roll che non puoi nemmeno immaginare. Staremo insieme fino alle 19 e lo faremo anche con loro. Senti un po', Pretty Woman, questa è tua, The Van Halen.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
3: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
2: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto, 26esima edizione del Festival Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo Folkoltsoker.
9: Sabato 1 agosto alle 16.45, sfilata per le vie del centro.
8: Alle 21, esibizione completa.
9: Festival Internazionale del Folklore, a Sappada.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
13: Ieri come oggi.
14: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza 45 cl, 99 centesimi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico è bloccato per un incidente in direzione Venezia fra San Stino di Livenza e Sandona di Piave, mentre verso Trieste si viaggia in coda per traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo quindi sul tratto Brescia-Padova della 4. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia, sempre verso Venezia. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda, mentre sulla carreggiata in direzione Milano per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Verona Sud e Desenzano. Ricordiamo, prima di salutarvi, che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, è a vostra disposizione il sito Info Viaggiando, sul quale potete cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

The Kings of Leon, Use Somebody, un po' di Southern Rock, così una spolveratina, tanto per gradire, era il 2008. A dimostrazione che i Caged Elephant dovrebbero mettere più tabacco nelle cicche, sta il fatto che in Tennessee non ci sono assolutamente spiagge, ma loro, nel loro nuovo singolo, le hanno trovate come Beaches in Tennessee.

The Chili Peppers, Under the Bridge. Qualcuno si nasconde sotto un ponte a leccarsi le ferite, qualcun altro invece costruisce dei muri. E quel qualcuno si chiama Pink, il suo muro l'ha già costruito ed è chiuso nella sua camera d'albergo, è immobile davanti alla televisione. Poi rompono il manager, il medico e il suo entourage e gli fanno una bella iniezione. Quindi lui riesce a salire nella limousine e la sua pelle comincia un po' a marcire. Sotto sotto appare anche tutta l'uniforme del dittatore con i martelli incrociati. Tutto questo mentre lì fuori risuona uno degli assoli più belli della musica, è quello di Comfortably Numb.

0: nuovo singolo di Bonovox e compagni, The U2 Street of Dreams.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaboard Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

The Twisted Sister, I Wanna Rock. Sono le 16 da 39 minuti. Siete su Radio Easy Rock. Buon pomeriggio, cari Easy Rocker. Era il 2001 quando i Blink 182 si accingevano a pubblicare quello che era il loro quarto album in studio. Si chiamava Take Off Your Pants and Jacket ed era praticamente l'album che ha fatto un po' capire a tutti quanti che oh, questi fanno sul serio. Non per niente dentro c'era anche The Rock Show.

0: Trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
4: Dal 18 al 26 settembre Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Ma quanto pesa la bolletta?

0: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
0: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Indovinello, hanno 2 zeri e ti fanno risparmiare.
3: Non ci arrivo.
2: Sono le Peugeot 208 e 2008 da Ghiraldo e Auto In. Chilometri zero, tasso zero, ma solo fino al 31 agosto su numero limitato di vetture.
4: Peugeot 208 e 2008 a chilometri zero e tasso zero, solo da Ghiraldo e Auto In a Padova Est e Noale o su ghiraldoautoin.it.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ma è sicuramente vero che nella vita non ci sono certezze, però io una ce l'ho, e cioè che David Bowie mi rimarrà sempre sotto pelle. Qualunque cosa accada, è così, è così. Ce lo siamo appena ascoltati con il suo Space Oddity qui su Radio Easy Rock per arrivare al capolinea, alla conclusione di questa Highway to Rock di giovedì 30 luglio 2026. Domani quindi si fa ancora un po' di strada insieme, si conclude non solo la settimana di Highway to Rock ma anche il mese di luglio, quindi insomma ci sarà davvero nulla alla fine, cioè non è che festeggiamo eccetera eccetera, però era così per dire, capito, per fare una citazione di qualche cosa di fine settimana. Sì, lo so, mi sono incartata ed è meglio che io me ne vada, e lo farò effettivamente, però vi ricordo ancora che questa sera, se volete, ci sentiamo a partire dalle 21 con la replica di Crosstown Traffic Chaos fino alle 23. Adesso Of Masters and Men, questa è la loro Alligator.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock
3: Meteo. Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock.
4: Giornata molto calda oggi per la presenza dell'anticiclone con questa bolla di aria calda dal deserto del Sahara. L'abbiamo sentito proprio a pelle. Domani un ulteriore lievamento. Sarà una giornata caldissima da bollino rosso per le temperature, con questo range termico sulla pianura veneta e friulana tra i 34 e i 39 gradi. Domani sole ovunque, anche se verso sera scoppieranno di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
1: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
2: Sei un camionista ai cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
3: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
4: Ieri come oggi.
5: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza 45 cl, 99 centesimi.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Dal 18 al 26 settembre, Los Angeles, Las Vegas e i grandi parchi dell'Ovest americano ti aspettano. Grand Canyon, Monument Valley e molto altro in un viaggio firmato Cantiere 34. Volo da Venezia con accompagnatore e guida in italiano. Tutto da soli 3.715 euro a persona. Prenota ora su cantiere34.com.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
11: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
12: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
11: E paghi in 10 rate a tasso zero.
13: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorte. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
14: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
15: Buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda verso Venezia fra Brescia Est e Desenzano e fra Sirmione e Peschiera del Garda. Si viaggia inoltre rallentati con code per il traffico intenso fra Somma Campagna e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAB. Il traffico intenso provoca code verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 e verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso. Verso Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la 27 e rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia in coda fra Terraglio e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
18: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

City di New York è un club piuttosto noto negli ambienti musicali. Ci suonano i più grandi e anche il pubblico non è niente male. Ci ha bazzicato gente come Clapton, Bowie e anche Springsteen. Quella sera però ci sono i Velvet Underground. Ancora non era chiaro che sarebbe stata l'ultima sera in cui Lou Reed e il resto della band avrebbero condiviso uno stesso palco, reunion a parte. Lou però già ci pensava. Desiderava andarsene già da un po' e aveva un mucchio di progetti per la testa. Anni dopo ebbe modo di raccontare di quell'ultimo concerto e disse che era il concerto in cui si è divertito di più in assoluto. Feci tutte le canzoni che volevo e tante erano solamente delle ballad. Mi chiedevano del rock energico, insomma musica che si potesse ballare, però io non avevo voglia. E comunque energico mica vuol dire necessariamente super ritmato. Energico è qualcosa che ha a che fare più che altro con il cuore, ed è anche per quello che me ne sono andato, per il cuore. Ecco, comunque quella sera di cuore ce n'era decisamente molto. E ha detto lui, è per quello che se n'è andato, per il cuore.

Due carabinieri in divisa. Avrò fatto qualcosa che non va? Salgono marziali, ma ogni tanto mi regalano qualcosa che mi sembra assomigliare a un sorriso. Guido con molta attenzione, anzi non ho mai guidato con tanta precisione come questa sera.

0: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkol Socar.
1: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
2: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
3: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Come è noto, le rockstar non sono angioletti. E bada bene, qui il patto col diavolo, le canzoni al contrario, l'inferno e Lucifero in persona non c'entrano. Qui c'entrano dei caratterini niente male, che alle volte divengono infiammabili, proprio come i gironi dell'inferno. I caratterini in questione sono quelli di Axl Rose e Kurt Cobain, e la miccia è una proposta di collaborazione. Tutto inizia una volta in cui Axl Rose chiede a Kurt Cobain se non gli faccia piacere fare da supporter di lusso con tutta la sua band per un giro di concerti dei Guns N' Roses. Naturalmente, solo la parola supporter era in grado di scatenare una deflagrazione che Oppenheimer spostati proprio. Kurt, infatti, non le manda a dire e reagisce con dichiarazioni, come dire, piuttosto spinte, tipo «Ma figuriamoci se mi metto a suonare con quelli!» Poh, «E poi non c'hanno un briciolo di talento! E comunque fanno pena!» Axl Rose, che non è esattamente la quintessenza della calma, si arrabbia parecchio e a sbollire non ci pensa nemmeno. Tiene così bene la cottura che agli MTV Video Music Awards del 1992, appena vede Kurt, gli salta addosso e si becca l'ovvia reazione dell'odiato collega. Molto rock.

Vado a prenderlo in stazione. È un ragazzino. Sembra parecchio agitato. Ha in mano un quaderno. E per tutto il tragitto non fa che ripetere articoli di legge. 121 bis, comma 2, lettera B, 18 ter, comma 3, lettera C. Esce e fila via, quasi dimenticandosi di saldare il conto. Offro io. Ti porta bene. Hai un esame per domani, giusto? Sorride. Il dio del rock saprà guardarti.

Certo, oggi un gruppo che suona in uno stadio è la normalità. Ma nel 1965 nessuno ha mai osato tanto. Non a caso sono quattro ragazzotti quelli che osano e che infatti passano alla storia come i Fab Four. Se nessuno ha mai suonato in uno stadio prima di allora, ma perché diavolo vogliono farlo i Beatles? In realtà non sono loro a pensarci, ma è quel diavolo di Brian Epstein, il loro manager. C'era troppa richiesta di biglietti per i loro concerti e soprattutto non c'era nessun posto che potesse accogliere tanta gente, racconta qualche tempo dopo a quel concerto del 15 agosto 1965. I Beatles, dal canto loro, sembrano felici, ma si pongono costantemente una domanda: ma la gente riuscirà a sentirci? Il dubbio non è esattamente campato in aria, perché l'organizzazione prende un normale palco, di quelli utilizzati al tempo in contesti molto più intimi, e lo piazza al centro dello stadio. Poi transenna tutto. Sì, voglio 10 metri, 10 anche 20 metri tra il palco e il pubblico. Alla fine, giusto così, per scrupolo, sostituisce gli amplificatori da 30 watt della band con un nuovo tipo da 100. Paul e John guardano l'apparecchiatura. Basteranno? No, non bastano. E infatti la frase che Paul e John ripetono più volte durante il concerto è: "Can you hear us? Riuscite a sentirci?" Ringo Starr, che è sempre stato un tipino molto concreto, risponde una volta per tutte: "No. Non ci sentono, ma non sono venuti a sentirci, sono venuti a guardarci. Non è la nostra musica lo spettacolo siamo noi." Saggio Ringo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
3: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
2: E paghi in 10 rate a tasso zero.
4: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Ogni volta che attraverso questo tunnel mi viene in mente quel racconto tedesco. Lui sale su un treno. Il treno si infila in un tunnel. Il tunnel non finisce mai. Il treno è pieno, ma lui è il solo a preoccuparsi. Inquietante.

E anche stasera abbiamo portato a casa un bel po' di corse. È stata un'ottima nottata. Da Claudia Valentini, buonanotte, Easy Rocker. Ci risentiamo domenica prossima dalle 21 con un'altra puntata di Crosstown Traffic Chaos qui su Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 12 agosto. Mozzarella latte busche da 125 grammi per 3 a solo 2,69 euro. Biscotti arricchiti mulino bianco, abbracci, batticuori, nascondini e pandistelle da 300 grammi a solo 1,79 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
6: Radio Easy Rock.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.